0: tierce delle rarità, tierce delle rarità.
1: Les distorsions sont chères.